Babilonia, Ninive, Memphis o Luxor, Balgodon, Friscola etrusca, al sole viaggiante.

sono pazzo di te. Bambola, com'è inutile dirtelo. Bambola, ma è più forte di me. Bambola, sono nato per perdere. Ciondola,

passa di qui come un incantatore, brucia un sogno e vuoto è il suo splendore.

Ora lo capivi anche tu, bambola, meritava anche lei dirlo, bambola, e non sorriderci su.

Lo so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia.

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia, luce di conquiste. Lasciamo fare a quest'albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore la gente.

Io e te, chissà qualcuno ci avrà pure presentato. E abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore.

esce da friggere, bambola, sono pazzo di te, bambola, com'è inutile dirtelo, bambola, ma è più forte di me, bambola. Sono nato per perdere, ciondola.

essere bambola, lo capivi anche tu. Bambola, meritava anche lei perlo. Bambola, e non sorriderci su.